0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: wicca, wicca, wicca, wicca. Sexual Healing di Marvin Gaye su Radio Number One. La canzone è uscita nel 1982, ma in realtà è stata scritta nel 1981. Vi racconto una storiella su questa grande canzone di Radio Number One. Allora, nel 1981 Marvin Gaye soffriva di depressione. Mi è andato in depressione, tristezza, tristezza, e quindi si è trasferito per un periodo di tempo a Ostenda.
1: Perché il medico gli aveva detto vada a casa, si stenda. Lui ha capito male.
0: Ha capito, è andato da Ostenda, esattamente. E quindi è andato in Belgio, però è servito, si è ripreso, lì c'era anche il suo produttore, e quindi, nel senso, il lieto fine di questa storia è che ha composto Sexual Healing. Marvin Gaye mi va in depressione, compone Sexual Healing.
2: Capito.
0: Io quando sono andata in depressione sono venuta a Bergamo da voi e non ho composto niente.
2: Che rapporto avete con i vostri vicini di casa? Che voto dareste anche da 0 a 10? Sentiamo.
3: Sì, ma anche tu, Manu, vai a abitare sopra una discoteca e poi ti lamenti perché c'è il rumore di notte. È come uno che va a abitare in banda in parte una stalla e sento odore di merda. Lo sai già che è così, Ciao, Manu! Ciao, scombricolati!
2: Ciao. Però...
0: Ma era chiusa la discoteca, raga, quando sono andata ad abitare lì. Era chiusa ed era tipo un posto dismesso.
2: Hanno saputo
1: appena che saputo
2: che
1: tu abitavi sopra.
2: Subito, inaugurazione.
0: Te lo giuro, tempo, un mese l'hanno aperta. Rimodernata e me è aperta.
4: Ciao, buona giornata a tutti, belli brutti. Io con il vicinato due volte, una volta all'anno facciamo sempre la cena di vicinato a casa mia. A forza di grigliate, birra e vino a volontà, solo il vostro vichingo vi darà. Ciao scombricolati, vi voglio bene.
2: Casa col
1: i
2: suo
1: suoi
2: casino
1: vicini
2: qua.
1: Dicono è simpatico, facciamo delle grigliate, però quando torna col camion anche meno insomma. E poi c'è ciao, sono Auro, i miei nuovi vicini stanno facendo i lavori di ristrutturazione, fanno un casino allucinante. PS, la mia vicina è la mia collega di lavoro e ora siamo insieme sul camion, si chiama Debora.
2: Hai
1: quindi
2: capito?
1: Non dite niente.
2: Debora senza l'acca.
0: Debora, certo, Debora. Non dite niente, infatti noi non diciamo niente. Se ci dite di non dire niente, noi non diciamo niente.
2: No.
0: Bravo, Sergio, bravo.

0: Questa non è una canzone estiva, ma noi l'ascoltiamo in estate anche perché ci sta benissimo. Annalisa su Radio Number One nella Cumbricula, Sergio Siloni, Patromano, Manuela Doriani.
1: Sì, abbiamo parlato prima di stalla, andiamo
2: ma
1: nel Parmense,
2: per
1: dai.
2: Quello, perché anche noi fattori, abbiamo dei vicini.
1: Certo. Ah.
2: Allora, vicino alla mia fattoria è arrivato un tizio nuovo che vuol fare delle cose alternative. Per esempio, ha messo gli animali un po' esotici. Ha preso le faraone, solo che ha dovuto costruire la piramide. E mi fanno ombra dappertutto e non
1: favore.
2: Mi crescono più i pomodori. Allora ho fatto delle rimostranze e non hanno fatto un combinato ben niente. Insomma, mi tocca sopportare la piramide di Cheope. Vabbè, insomma.
0: Certo, vuole sarebbe... le faraone però.
2: Lo so. Mi sa che ce l'hanno un po' azzeccata. Poi noi facciamo le balle di fieno,
1: sì,
2: le palle di fieno.
1: Sì, di
2: loro
1: fieno.
2: No, sono un po' all'antica, vogliono tornare all'origine e fanno i covoni. Perché qui intorno è pieno di covoni. La mamma dei covoni
1: sì,
2: è sempre incinta.
1: Sì, abbiamo capito. Va bene.
2: E loro si comportano un po' così.
0: Covoni.
2: Che due covoni, perché me li hanno fatti proprio sotto la finestra, si sente la fermentazione del fieno.
1: Ma
2: non è
1: andiamo
2: proprio,
1: nei dettagli.
2: Non è proprio
1: su.
2: Una cosa carina. Poi una cosa bella che hanno fatto è l'allevamento di gnu.
1: Gnu,
2: sono un po' aggressivi perché quello si affaccia allo steccato dell'asino e continua a dirgli Gnurant!
1: Certo.
2: Gnurant! Gnurant! E la cosa che invece mi dà un po' fastidio perché noi abbiamo le galline, le anatre, le papere, loro hanno fatto un allevamento di struzzi.
1: Di struzzi?
2: Ah. Sì. Però io sono andato in comune e ho cercato di fare la cosa più giusta, ostruzionismo.
1: Vabbè, giustamente.
0: Certo.

0: con As It Was per chiudere questa prima ora della Combriccola.
1: La Combriccola, quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 8 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Non accenna a diminuire l'onda lunga della guerra medio orientale. Undicesima notte di attacchi americani su obiettivi militari di Teheran per consentire la navigazione commerciale a Hormuz. Intanto Trump preannuncia nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% su 60 paesi, tra cui l'Unione Europea. Facciamo il punto con Jenny De Gaetano.
9: Prosegue senza sosta il conflitto medio orientale che conta l'undicesima notte consecutiva di attacchi USA su obiettivi militari dell'Iran per evitare il blocco della navigazione commerciale a Hormuz. Dal canto suo Teheran ha continuato a bombardare le basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Intanto il segretario di Stato Rubio ribadisce la disponibilità ad una soluzione negoziata a patto che l'Iran, dice, mostrerà serietà nei colloqui. Secondo il Financial Times, Donald Trump è pronto a imporre nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su 60 paesi, tra cui Unione Europea, Cina, Messico e Giappone, per sostituire le tariffe del 10% in scadenza a fine settimana. Nonostante gli scenari drammatici del conflitto, il tycoon americano ha tempo di pensare anche al calcio, soprattutto a Gianni Infantino, con cui ha stretto rapporti durante il mondiale, innescando polemiche e veleni per la squalifica poi tolta all'attaccante USA Balogun. Secondo il New York Post, il capo della Casa Bianca vorrebbe nominare il numero uno della FIFA segretario generale dell'ONU al posto del portoghese Guterres, il cui mandato scade a fine anno.
8: Si parla tanto di Far West, ma il Far West è fuori, non quello che è successo qua. Parla con i giornalisti Mariangela Sandrone, la moglie di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, la donna nel pieno della tempesta mediatica e politica, con il centrodestra che preme per la grazia e la sospensione della pena per il 72enne, si è presentata ieri con le figlie per riaprire la gioielleria di Grinzan Cavour in provincia di Cuneo, teatro della rapina. Sentiamo le sue parole.
10: Vorrei aprire che per noi inizia una nuova pagina della nostra vita, una pagina molto triste e dolorosa, perché siamo passati attraverso delle esperienze molto molto brutte, forti.
8: È stato ritrovato il corpo senza vita della bambina di 10 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La ragazzina di origine marocchina si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. Ed è tutto, a più tardi.
11: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
12: Rifugi di Lombardia. Una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
13: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Kampala è una di quelle canzoni, a me almeno fa questo effetto, che se la senti la mattina continui a cantare Dracula.
1: Se parliamo di vicini di casa, quanto rompono le scatole. Abbiamo comunque la vincitrice per distacco.
2: Secondo me
0: sentiamo,
2: sì.
1: Sì, assolutamente.
3: Ciao condominiali del mattino. Ciao. Io non sono mai stata molto fortunata coi vicini. Prima avevo dei peruviani che suonavano musica della loro tutta la notte, tutti i weekend, e io lavoravo il weekend. Poi ho avuto un vicino che penso che prima o poi lo ritroveranno in qualche cronaca nera, perché faceva sempre a botte e litigava con i suoi compagni. Adesso ne ho uno rompicoglioni vecchio, antipatico, che come mia figlia suona un attimino lo strumento, viene su a bussare anche in orari normali in cui si può. Quindi direi che buona vita a tutti. Ciao Romana.
1: Ciao Romana. Fortunella molto, con i vicini, molto.
0: Dipende che strumento suona.
1: Beh, sarà il flauto, i classici solfeggi, che in effetti
2: secondo me è il violoncello.
0: Non lo so, io ho pensato alla batteria, sì, tipo, capito? Che anche se sono le 3 del pomeriggio,
1: sono anche quelle silenziate comunque.
0: Giustamente. Magari fuori tempo, tra l'altro.
1: No, ma non è con i pentesati peruviani con questa musica andina a rompere i maroni tutti i giorni.
0: Dai, di notte.
1: Sentiamo anche Tina che cosa ci dice.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Devo dire che io ormai da più di 30 anni vivo in una condizione idilliaca, nel senso che abito in una trifamiliare con altre due famiglie e sono i vicini perfetti, quelli che tutti dovremmo avere. Non si sentono praticamente quasi mai, tutti bene o male si lavora e si esce, però tu sai che se hai bisogno di qualcosa suona il campanello,
1: ottimo,
4: quello c'è. Di conseguenza, grazie a Tiziano, grazie a Barbara, grazie a Maurizio.
1: Grazie.
4: Sono felice così, va benissimo così. Sono Tina dalla Franciacorta. Ciao, buona giornata a tutti.
1: L'altra faccia della medaglia, la Roma

0: Shut Up and Dance With Me, il pezzo di Walk the Moon su Radio Number One. Ma Patrizia!
1: Sì! Se sui vicini di casa mi dica Manu.
0: Patrizia, tu non ti sei espresso. Come sono i tuoi vicini
2: no,
0: di casa?
2: No, sono tranquilli. No, ho detto sì, erano distesi, nel senso che dormono sempre.
3: Ma come
2: sempre
3: distesi?
2: No, prima parlavamo di questo di questa residenza distesa, loro sono distesi.
0: Senti, ma il condominio l'hai già trovato disteso, Sergio? O si è disteso?
3: No, era disteso.
2: Il bosco orizzontale.
3: Il bosco orizzontale.
2: Vabbè. Manu, abbiamo anche dei vicini pruriginosi. Ascolta.
4: Ciao, sono Simona.
2: Ciao Simona.
4: Allora, noi adesso tutto sommato andiamo bene, anzi tante volte si esce anche a cena, per cui proprio tranquille. Tempo fa però avevamo una famiglia, una coppia, scusate, che abitava vicino a noi, molto molto molto rumorosa a livello sessuale.
2: Urca.
4: Ma talmente rumorosa che a mezzanotte facevano suonare la sveglia. E li partivano, ma andavano avanti davvero per un paio d'ore. Non so cosa facessero e non mi interessa. Ma eravamo talmente preparati, ormai talmente istruiti sul loro iter, che quando non ne potevamo più, aspettavamo il momento clou e facevamo suonare il telefono. Ciao.
2: Aspetta, c'è una precisazione.
4: Al tempo non c'erano ancora i cellulari, per cui dal fisso non avevano il numero che li chiamava.
0: Ah, giusto! Ah, chiamavano loro! Ma che ridere!
3: Brava la Giovanna, eccola, brava! Ero io la vicina di casa.
2: Hai capito.
3: Però allora era lei che chiamava. Io pensavo che fossero altri amici che volevano partecipare ai giochi senza frontiere.
2: Però pure questa cosa.
3: Sì, al mezzanotte e 69 la puntavamo.
2: No. L'ora è composta da 60 minuti.
3: Da noi no. Da noi no. Da noi le ore sono sempre state un po' diverse, ecco.
0: Però che ridere, mettere la sveglia per fare zanzan le belerane fa ridere.
2: Due ore ci davano che ci davano.
3: E in realtà era un time out tra le 11 e la mezzanotte.
2: Poi c'era un pit stop e si riprendeva.
3: Devo dire la verità. In realtà avevo bisogno di una pausa ogni tanto.
0: E certo, immagino. Ciao a te, ciao Giovanna. Ammazza, è routine anche quella comunque. Tutte le notti la sveglia a mezzanotte per fare quelle robe lì, non lo so, è un po' noiosetto, ma magari no.

0: Amori.
1: Romantico, romantico, ma muori. Il pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Abbiamo ancora messaggi di vicini rumorosi?
2: Sì, un po' animalieri.
3: Ciao combricoli, io volevo dare una notizia clamorosa ai miei vicini di casa.
2: Prego.
3: I cani abbaiano. Facciamocene una ragione. Ciao Viviana da Bergamo.
1: Ciao Viviana da Bergamo, ma se i cani abbaiano tutta la notte capisci bene che magari no?
4: Piantala!
1: La tua chihuahuina abbaia.
2: No, amore, gioia, stellina. Basta darle un po' di ciocciolato. Non si dà il ciocciolato alle
4: non
2: cani.
4: Si dà il
2: no,
4: ciocciolato.
2: Non si dà.
1: Però un pochettino.
2: No, non
4: è
2: si
4: come
2: dà.
4: Abitare vicino alla stazione. Il cane fa lo stesso rumore, il chihuahua. Uguale.
5: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
6: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
7: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
6: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
7: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
6: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi t'allago lo studio.
7: Ah come, io rimango in studio?
6: Sì.
7: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
6: Ma ti porto con me, ti porto con me.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1. In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Mincio.
8: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: ancora una buona mattinata dalla nostra redazione, un veloce sguardo alla situazione del traffico. Andiamo nel tratto della Pedemontana, in particolare nel tratto che riguarda la tangenziale di Varese, la A60, c'è un veicolo fermo tra il bivio che collega la A8 e Gazzada Morazzone in direzione SS712 con rallentamenti. Per quanto riguarda la tangenziale ovest di Milano c'è un incidente tra lo svincolo per Pavia Opera e Quinto De Stampi, direzione A8 Milano Varese. Corre anche sulla A4 nel tratto Torino-Milano tra Pero e Molino Dorino, direzione Milano. Sulla A10 la Genova Ventimiglia corre per traffico intenso tra Genova Voltri e l'allacciamento con la A7, direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova rallentamenti con code tra A12 e Genova Bolzaneto, direzione Milano. Abbiamo code anche sulla A26 per un veicolo fermo tra allacciamento A10 e Masone, direzione Gravellona-Toce. Spostandoci alla A6, la Torino-Savona, traffico rallentato con code a tratti tra Marene e Fossano, direzione Savona. Chiudo con Roma e dintorni. Sulla tangenziale est della capitale in direzione Salaria, code tra Portonaccio e tangenziale est, code per viabilità esterna che non riceve. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
1: Ragazzi, quando la viabilità esterna non riceve, un casino, guarda, è proprio un gran casino. Questa è la combricola di Radio Number One, spazio all'informazione. Tra poco, sempre insieme al nostro direttore di testata, Patrizio Romano, il suo focus in arrivo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni e il canto d'amore, e con la stessa delicatezza io vi annuncio il ritorno di Pat Romano con il suo Focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
3: Buongiorno dalla redazione. Tra gli italiani che hanno viaggiato in aereo nell'ultimo anno, oltre 2 milioni e 800 mila, un bel numero, hanno subito il furto o lo smarrimento dei propri bagagli in un anno. Sono tanti, 2 milioni e 800 mila. E quanto emerge da un'indagine commissionata da Facile.it, guardando nel dettaglio i risultati, oltre 1 milione e 900 mila viaggiatori hanno avuto il bagaglio smarrito in maniera definitiva dalla compagnia aerea. A più di 786.000 vacanzieri la valigia invece è stata consegnata in ritardo e a quasi 168.000 è stata rubata in aeroporto, ma senza la responsabilità della compagnia aerea. Sparita, vabbè. Ragazzi, parliamo dei mondiali, mondiali che sono terminati. Niente mondiali di calcio, no problem, verrebbe da dire. Beh, in Italia ormai ci abbiamo fatto il callo. In Cina invece c'è questo paradosso: mentre la nazionale maschile, quella cinese, non gioca ai mondiali da oltre 20 anni, beh, insomma, quasi come da noi, la passione per il calcio non sembra essersi affievolita, anzi a tenerla viva ci pensa un campionato fatto di studenti, medici, operai e impiegati che, finito il lavoro, giocano davanti a diverse migliaia di spettatori. Si chiama Village Super League ed è diventato uno dei fenomeni più sorprendenti del paese cinese. Sta facendo impazzire non migliaia, ma milioni di appassionati. Incredibile. Un torneo amatoriale che è riuscito a conquistare un pubblico così enorme grazie a una formula molto semplice: calcio, comunità e divertimento. Per molti tifosi questo è diventato l'unico modo per vivere davvero il calcio, bravi, allontanandosi dalle delusioni e dalle polemiche della nazionale e anche del campionato cinese, che ormai è finito davvero nell'ombra. È tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: È proprio uguale. Questi sono gli Imagine Dragons e ci sono anche gli Imagine Dragons de Bergen, che sono Patrovano e Sergio Sironi. Allora, ancora vicini di casa?
1: Sì, vicini di casa, vicini parenti, vicini serpenti.
2: Eccoli. Buongiorno ragazzi. Allora, la signora di prima ha detto che i vicini sono come i parenti. Io purtroppo come vicini ho anche i parenti.
1: Aia.
2: Allora, gli altri vicini di casa sono fantastici, veramente. Non posso proprio dire niente ai miei vicini di casa. Ai parenti sì. Sì, la prossima volta non voglio più avere parenti vicini di casa.
3: Brava, brava.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Parenti serpenti.
3: Parenti anacondi.
1: Torniamo ai quattro zampe.
4: Vai. Ciao number one, sono Raffi. Chiamo, ciao, Raffi. Scrivo da Gavardo. Cioè, il mio cane non abbaia perché ho sentito la signora di prima. Però ho una vicina di casa molto rompicoglioni. Cioè, lei vuole che il cane voli. Perché secondo lei il cane sporca le scale con i peli? Cioè con i peli, e la signora è pagata per pulire le scale, cioè noi la paghiamo, cioè, con tutto che paghiamo ogni mese le pulizie delle scale a questa signora che è la mia vicina di casa, e mi ha detto il tuo cane non deve camminare sulle scale perché sporca con i peli, porta canile, perché è rumena, porta tuo cane a canile. Io ho messo incazzata e gli ho risposto di andarsene lei non posso dire dove, ma avete capito.
3: Tra l'altro ha suonato un ragazzo, fa sei glabro, sì, allora puoi salire se non hai i peli.
1: Ha quattro zampe però.
0: Mamma mia, lei vuole che il mio cane voli.
3: Lei vuole che il mio cane voli, ma non vuole il mio cane.
0: I cani

0: quanta allegria che mi mette questa canzone di Bruno Mars. Si chiama Just Might su Radio Number One. Tra poco una grande canzone che ci riporta indietro al 1977.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone, e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

51. Amici e amiche di Radio Number One che state ascoltando il PN1, ho una buona notizia per voi: se magari dovrete prendere degli aerei nei prossimi mesi, nei prossimi anni, insomma in futuro in generale, perché non so se capita anche a voi, a me personalmente sì, ogni volta che prendo un aereo di addormentarvi. Perfetto, ogni volta che ci si addormenta, se si è da soli, la testa cade, o come dice Fred De Palma, la testa gira. Ecco, hanno trovato il metodo finalmente per evitare che cada la testa durante i nostri sonnellini in aereo, perché è arrivato finalmente, questo è il futuro, questo è il futuro, non le macchine volanti. Arriva il cuscino incorporato, signori, avete presente quel cuscino che possiamo comprare lì nella zona prima della partenza? Ecco, quel cuscino adesso lo troverete direttamente all'interno degli aerei, non tutti, una parte però sì, e di conseguenza verrà inglobato all'interno del prezzo, perché viene considerato come qualcosa di aggiuntivo, ma in ogni caso il prezzo sarà veramente una roba minima. Per adesso questa cosa è stata fatta da due compagnie aeree e poi verrà ovviamente implementata anche negli altri voli che riguarderanno un po' tutti quanti noi, quindi finalmente potremo dormire, ma lo possiamo dire davvero, sonni tranquilli durante i nostri viaggi.

0: E salutiamo anche questa nostra seconda ora del PN1 con Potential, l'ultima canzone di Summer.
1: Pomeriggio number one.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: notte di Radio Number One, sono le 16 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
5: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha generato tensioni in aula al Senato, con i senatori 5 Stelle che per protesta hanno occupato i banchi del governo al grido di vergogna. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni e minacce ricevute dai giudici a seguito delle polemiche per la vicenda della condanna a oltre 14 anni di carcere di Mario Roggero, in carcere proprio per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Veniamo attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa, sostengono i magistrati. Per la Meloni c'è una questione di proporzionalità delle pene. Schlein e Conte insistono, non è legittima difesa. La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Venerdì dovrebbe esserci il conferimento dell'incarico per l'autopsia. Il sindaco Lepore ha indetto una manifestazione. Per la Premier Meloni tale decisione è irresponsabile, ma per Lepore non bisogna darla vinta agli antagonisti. Calcio, Malagò conferma le voci su Guardiola come nuovo CT. Lo stipendio è importante, ma per lui si può fare un'eccezione, ha detto il presidente federale. Si attende la risposta dell'ex Manchester City. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

Madame, mamma non mamma, in apertura della nostra terza ora insieme con il pomeriggio number one, bentrovati, bentornati e buon pomeriggio da Alvise Salerno. Mi stava scappando, bentornati al weekend number one, che è la mia collocazione solita, però sono ritornato nei ranghi giusto in tempo. No, comunque, a parte gli scherzi, oggi è mercoledì 22 luglio 2026 e dato l'orario ne approfittiamo per parlare di cibo, ma in altra maniera. Ormai avete capito, in questi giorni lo abbiamo fatto, se noi parliamo di cibo lo facciamo in orari specifici. In questo caso, siccome non è una cosa invitante, anzi è tutto il contrario, le 16 mi sembrano un giusto orario. Vi porto a Seul, dove un ristorante 2 stelle Michelin, quindi non stiamo parlando di Peppuccio all'angolo, 2 stelle Michelin decide di utilizzare le formiche come guarnizione per un dessert. Ora, cosa è successo? È successo che è stata fatta la denuncia, o perlomeno sono scattati dei controlli in questo ristorante dopo alcune recensioni dei clienti che sono state pubblicate online. Perché è stato sequestrato questo ristorante stellato? Perché queste formiche utilizzate dal ristoratore contenevano dei metalli pesanti, quindi se non avessero contenuto metalli pesanti, le formiche potevano anche starci in questo dessert, in questo dolce proposto in un ristorante stellato. Ma al di là di quello, la cosa che voglio chiedervi al 393-444-0444 è semplicissima. Ma voi li mangereste i cibi con gli insetti, con i vermi, con le formiche, tutto quello che riguarda la natura in questo senso? Sono cose che mangereste oppure no, siete tradizionalisti? Ditemelo.

0: Olivia Rodrigo, anche lei ad animare questo nostro pomeriggio con la sua Drop Dead. Pomeriggio number one, stiamo parlando di cucina, una cosa che diciamo per molti non è invitante, ma io comunque l'argomento l'ho proposto lo stesso. È stato chiuso un ristorante a Seul perché sono state utilizzate delle formiche come guarnizione per un dessert, e allora ne ho approfittato per chiedervi al 393-444-0444 se voi nella vostra dieta, nella vostra alimentazione inserireste, o magari lo avete già fatto, tutto quello che riguarda insetti, cavallette, formiche, eccetera eccetera eccetera. Sentiamo la nota audio, vai!
1: Ciao ragazzi!
0: Ciao! Ma
1: secondo me gli insetti, cioè, per l'amore del cielo, la balla che serviranno per mantenere e sfamare la popolazione mondiale è assurdo. Ma poi noi in Italia, con la nostra cucina, la nostra materia prima, abbiamo tutto e il meglio di tutto e andiamo a mangiare gli insetti, ma per piacere, ma per piacere. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti, Fabri da Vigiù.
0: Ciao Fabri, la tradizione vince sempre, la tradizione vince sempre. Io vi devo confessare che ho mangiato una cavalletta fritta. Eh sì. E aveva un sapore tipo gambero. Era una roba stranissima. Vabbè, poi ve lo racconto, nel frattempo Kid Rock.

0: Bruno Mars, On My Soul. Tra poco su Radio Number One tornano anche gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Restate con noi.
1: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla 1 Milano-Bologna, dove le code sono tra Melegnano, SP40 e la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 4 invece Brescia-Padova, code lunghe 4 km a causa di un incidente tra Desenzano e Peschiera in direzione di Padova, mentre invece sulla 10 Genova-Ventimiglia, code lunghe 1 km tra l'area di servizio di Bordighera e Sanremo ovest in direzione di Genova. E sempre sulla 10 dobbiamo sottolineare anche un incidente allo svincolo di Genova aeroporto che sta causando dei disagi, così come c'è stato un incidente anche sulla tangenziale est tra la SP208 Carugate Brugherio Nord e la SP113 Cernusco sul Naviglio in direzione della A1. E non è finita qui, purtroppo, perché c'è un altro incidente, aggiornamento che è appena arrivato, sulla 4 nel tratto Torino-Milano, incidente questa volta alla barriera di Rondissone in direzione di Torino. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A22 Brennero-Modena, dove le code sono tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord in direzione di Modena. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio!

0: Alvise e Salerno con voi fino alle 17, quindi per la prossima mezz'ora, poi passeremo la palla, il volante, il timone di comando alle donne per l'appunto al volante. Nel frattempo però stiamo parlando di un argomento che diciamo in maniera costante ritorna all'interno delle nostre discussioni, vale a dire quello del futuro delle nostre diete con l'inserimento di vari insetti, cavallette, scarafaggi, questo e quest'altro. Perché abbiamo preso questo argomento? Perché si è parlato della chiusura di questo ristorante a Seul che aveva utilizzato delle formiche come guarnizione per un dolce, per un dessert. Voi cosa ne pensate dell'introduzione di questo genere di alimenti nella vostra dieta? Sentiamo una nota audio.
1: Ma assolutamente no. Tradizionalista, mi piacciono le nuove esperienze, mi piace assaggiare roba che non ho mai mangiato, ma gli insetti li lascio mangiare a Bruxelles al Parlamento Europeo. Grazie, Paola.
0: Ciao Paola, e vabbè, va bene così.

musica dei Temper City, Self Aware su Radio Number One, dove adesso invece andiamo dall'altra parte del mondo, Sud America. Carol G, Manu Chao, viajando por el mundo, perché noi viaggiamo per il mondo su Radio Number One.

0: Nostalgi, Manu Chao, Viajando por el Mundo su Radio Number One.
1: Su Radio Number One, c'è il PNU.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Britney Spears 1998, una grande canzone qui su Radio Number One, tra l'altro l'ultima grande canzone per quel che riguarda il PN1 oggi pomeriggio, ma con le donne al volante ne ascolterete altre. Canzone che tra l'altro ci permette di affrontare un tema, uno che io non mi sarei mai aspettato di affrontare, ma questo fa capire che il tempo passa nel concreto, perché attenzione, attenzione, forse Britney Spears all'età di 45 anni, perché ne ha adesso 44, ma se ne parlerà poi quando ne avrà 45, forse potrebbe diventare addirittura nonna. Attenzione, perché sono uscite fuori delle foto del figlio Jaden James e a quanto pare si sta vociferando di una presunta gravidanza e di conseguenza di un nonnismo che potrebbe arrivare per Britney Spears da qui a breve. Lo scopriremo. Semplicemente è il futuro che dovrà parlare per lei e anche per noi. Vedremo se questo futuro per lei regalerà un nipotino o una nipotina. Torniamo alla musica. Tommaso Paradiso.

0: Love qui su Radio Number One. Noi donne al volante stavamo parlando della Spagna, che probabilmente ora dovrà passare in Parlamento la proposta di legge, probabilmente amplierà il divieto di fumo anche in tantissime aree esterne e daranno anche delle multe a tutti i minori che verranno sorpresi appunto a fumare. Non solo multe, anche lavori socialmente utili.
1: Ed è sempre utile.
0: Sì,
1: sempre utile. Tra l'altro ci scrivete: in tutti i campi sportivi italiani è vietato fumare, però nessuno rispetta il divieto. Vabbè. Da San Siro alla società di provincia, nonostante potrebbe essere importante per l'educazione dei ragazzi, perché se tu dai l'esempio magari i ragazzi capiscono che non si deve fare. Va bene, rimanete con noi perché l'abbiamo letto, l'abbiamo visto, abbiamo visto anche dei video pazzeschi, insomma, di auto distrutte dalla grandine in questi giorni. E allora cosa fare in auto se si finisce sotto una maxi grandinata? Ne parliamo tra poco.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
3: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: radio number one è dove vivi tu.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: number one con le donne al volante. Buon mercoledì.
1: Manca un minuto alle 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
6: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
5: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
6: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
7: Radio Number One Notizie.
8: Bentrovati, è morta una delle donne travolte nel centro di Modena dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio. Monica Esposito, 55 anni, è morta questa mattina nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Baggiovara dopo due mesi di agonia. Nella tragedia altre 8 persone rimasero ferite, tra cui la turista tedesca cui furono amputate le gambe e ora tornata in Germania. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, scrive il magistrato di sorveglianza. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato a 14 anni e 9 mesi in via definitiva per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. Impatto sui carburanti e stime dei consumatori. L'instabilità in Medio Oriente fa impennare i prezzi. Gli ultimi rilevamenti indicano la benzina al self a 1,949 euro, il diesel al 2,19 euro sulla rete ordinaria, picchi oltre i 2,20 euro in autostrada. Il Codacons calcola un rincaro di oltre 10 euro a pieno di diesel da inizio luglio. È tutto, a più tardi.

0: con Repeated qui a Radio Number One. Ci sono queste due donne al volante, ma lo siete anche voi. Abbiamo visto in questi giorni che cosa è successo, grandine veramente incredibile, palline da tennis praticamente, che hanno devastato automobili, purtroppo anche coltivazioni, insomma veramente un po' di tutto. E allora ci siamo chieste: ma cosa bisogna fare quando siamo in auto se si finisce sotto una maxi grandinata? E ci sono gli esperti che danno delle soluzioni.
1: Alcune soluzioni sono anche abbastanza ovvie, però in caso di panico forse è meglio ricordarsi anche delle cose ovvie, appunto. Quindi per esempio osservare il cielo: se è troppo scuro forse sta per succedere qualcosa, forse sì, sia chiaro.
0: Poi ci sono anche delle app che ti dicono in tempo reale: guarda che sta per arrivare appunto una grandinata, cerca di metterti al riparo.
1: Esatto, quindi mettersi al riparo. Se non si riesce ad andare da qualche parte coperti, insomma, bisognerebbe scegliere una zona lontana dalla strada per la sosta, come un parcheggio di un negozio simili. Non bisogna mai, se siete soprattutto in autostrada, fermarsi sul ciglio della strada, in carreggiata, in una galleria oppure in una corsia di emergenza, magari anche sotto a un ponte, per tentare appunto di non farsi
0: lo fanno dalla... tutti
1: lo fanno tutti, però è molto pericoloso, perché in verità si rischia di essere travolti da un'auto che sopraggiunge, che magari in quel momento non vede bene, la visibilità è ridotta, e quindi succede quello che non dovrebbe succedere.
0: Anche scendere dall'auto non è mai consigliabile, quindi rimanete a bordo. C'è un modo di proteggere l'automobile? Beh, quando l'auto è in sosta, volendo sì, cioè, perché ci sono poi questi teli antigrandine, costano tra i 90 e i 170 euro nelle versioni base, proteggono tetto, cofani, parabrezza. Poi ci sono anche quelli che ti proteggono i fari, i fianchi dell'automobile, costano un po' di più, però insomma riparano anche un po' di più. Se presi all'improvviso in strada, una volta parcheggiata l'auto in sicurezza, si possono usare i tappetini, magari si rovinano, si bagnano, tutto quello che volete, però almeno riesci a salvare qualcosa.
1: Qualcosina.
0: Poi come proteggere i passeggeri dai vetri in caso di rotture?
1: Allora, il parabrezza non è così pericoloso perché è stratificato, quindi sì, si danneggia, abbiamo visto anche tante foto di parabrezza completamente danneggiati, però non proietta le schegge. Il lunotto e i vetri laterali sì, nel senso che se sono colpiti da chicchi pesanti potrebbero frantumarsi, ma non creano delle schegge taglienti come succederebbe invece durante
0: negli
1: gli incidenti.
0: È vero. Quanto reggono vetri e carrozzerie? I vetri laterali e il lunotto sono più fragili, però per andare incontro a rottura devono essere colpiti da chicchi molto pesanti, appuntiti, un po' quello che abbiamo visto, però è difficile insomma che si spezzino, proprio che si rompano. I vetri cedono solo in presenza di grandinate violentissime e straordinarie. La carrozzeria non crea pericoli, si riempie di bozze, ma niente di più, solo un conto salato per la riparazione. E c'è gente disperata perché veramente esatto, i danni sono stati veramente tanti. Sì.
1: Un altro consiglio molto importante è quello di non andare troppo veloce quando grandina, perché noi pensiamo: vado più veloce, arrivo prima e me la scampo. No, bisognerebbe marciare anche tra i 10 e i 15 km orari, la carrozzeria si rovina di meno, i chicchi di grandine scivolano durante l'impatto, e peraltro troppa velocità può anche far perdere il controllo del mezzo e insomma non va mai bene.
0: Possiamo consigliare di avere una copertura anche assicurativa, perché
1: sì,
0: ormai stiamo andando incontro ad un periodo proprio come questo. Ne parliamo tra poco.

0: dope. Serena Brancale, peraltro, ieri è salita sul palco del Lake Sound Park a Cernobbio, un concerto strepitoso.
1: Strepitoso davvero, lei ha una gran voce, davvero una gran voce. Donne al volante, qui ci sono segnalazioni di traffico, tanto. Mega ingorgo da e verso Malpensa, tutto bloccato, ci sono già le ambulanze, i pompieri, la polizia. Cosa è successo? Hanno chiuso anche
0: sì,
1: il tratto.
0: Sulla strada statale 336 dell'aeroporto della Malpensa, c'è proprio la carreggiata chiusa per incidente all'incrocio Gallaratese in direzione della A8. Quindi se state viaggiando su questo tratto sappiate che il traffico è rallentato, anzi proprio fermo.
1: Sì, c'è un incidente anche sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna, e poi c'è traffico da segnalare anche tra Peschiera e Sirmione sulla 4 in direzione di Brescia. C'erano diversi chilometri di coda, adesso forse si sta sistemando un po' la cosa, ma insomma ci sono ancora code, quindi attenzione. Stavamo parlando di cosa bisogna fare, l'abbiamo visto in questi giorni, è successo veramente di tutto, quando sei sotto una maxi grandinata, sei in auto e abbiamo visto veramente auto distrutte. Come la mettiamo con le assicurazioni?
0: Beh, bisogna chiedere appunto l'assicurazione, una polizza che copra anche i danni ambientali, i danni estremi. Io consiglierei di farla praticamente per tutti i veicoli ormai, perché se un tempo era qualcosa che sì, vabbè, abbiamo questa polizza, però possiamo anche non farla, credo che andiamo sempre verso il baratro, diciamo che bisogna farla.
1: Diciamo che una volta era l'eccezione,
0: esatto,
1: adesso
0: è
1: quasi la regola,
0: quasi,
1: perché
0: sì.
1: Ogni volta che arriva un temporale c'è da mettersi le mani nei capelli, quindi prima di tutto controlliamo cosa copre o non copre la nostra assicurazione e poi cerchiamo appunto di adeguarci.
0: Esatto. Poi bisogna documentare l'accaduto, annotare il punto esatto e l'orario in cui è successo il tutto, la grandinata, aprire il sinistro, portare l'auto in una carrozzeria di fiducia, affidarsi anche a una rete specializzata. L'assicurazione bisogna appunto capire anche se è totale o parziale,
1: esatto.
0: Quello si capirà danno effettuato.
1: C'è un'altra cosa che non abbiamo detto ed è quella di pregare.
0: Ah sì, accendere
1: pregare.
0: I ceri.

0: auguri a Selena Gomez, che oggi festeggia il suo compleanno. L'abbiamo risentita con Sunset Boulevard qui a Radio Number One. E visto che parlavamo di grandinate, eccetera, c'è un'abitudine che ormai abbiamo preso tutti quanti, sarà un po' l'ansia che ci viene proprio per queste cose. Controlliamo le app del meteo.
1: La mattina, non
0: la mattina, è la prima cosa che facciamo.
1: Esatto,
0: sì.
1: Ci svegliamo, ci alziamo, andiamo a prendere il nostro telefono e qual è la prima cosa? Le notifiche, va bene? E poi l'app del meteo. Oggi cosa ci capiterà mai?
0: Sì, non solo per le grandinate, ma anche per il caldone,
1: esatto,
0: che abbiamo avuto in questi giorni, per sapere, ma ci sarà ancora così caldo? Riuscirò a dormire questa notte? Dormirò domani? Cioè, mi succederà qualcosa? Si abbasseranno le temperature? Smetterò di avere 32 gradi in casa? Ecco, lo chiediamo tra poco agli esperti del meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Zio Nasti, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
4: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io, ma dove mi porti? In spiaggia, mi porti al mare, mi porti a fare un bagno?
3: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
4: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
3: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
4: Ah, come, io rimango in studio?
3: Sì.
4: Ma no, come rimango in studio? Voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio, ma ti sembra il modo?
3: Ma ti porto con me, ti porto con me.
5: Su Radio Number One, c'è il PN1.
2: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Abbiamo detto che una delle prime cose che facciamo il mattino è consultare le app del meteo, insomma la situazione del meteo per la giornata, e una delle app da consultare è sicuramente Trebi Meteo, dove troviamo tra l'altro Nico Schiodetto. Ciao Nico.
2: Ciao, buona serata a tutti voi, ben ritrovati.
3: Cosa dobbiamo aspettarci per le prossime ore e anche per domani?
2: Sì, direi che la situazione è più tranquilla dopo i violenti temporali di ieri, che hanno interessato molte zone del centro-nord, soprattutto tra Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. Cronaca di oggi, appunto, le imponenti monster grandinate che hanno interessato il medio adriatico, con chicchi anche fino a oltre 10-13 centimetri di diametro, che hanno interessato appunto la parte adriatica. Oggi è tornata una situazione più stabile, tranquilla, quindi insomma dappertutto il cielo è sereno, poco nuvoloso. Per domani direi che più o meno rimaniamo così, quindi insomma una bella giornata soleggiata, anche se verso sera, tardo pomeriggio, sera, qualche nuovo temporale sarà possibile sullo stremo nord-est, Veneto orientale, Venezia Giulia, anche l'Appennino centro-settentrionale vedrà di nuovi temporali. Altrove una bella giornata anche al nord-ovest, Liguria, Toscana, insomma ci sarà il sole, visto che tante persone già hanno iniziato ad affollare le spiagge, le zone di mare della parte tirrenica, quindi insomma sarà una bella giornata con il caldo che sarà più visibile, insomma anche domani come oggi 30-31 gradi grosso modo, quindi la classica estate mediterranea. Qualche giorno in cui si starà veramente bene, e almeno fino al fine di settimana appunto rimarranno queste temperature, con massime, come dicevo, qui al nord più o meno attorno ai 30 gradi, mentre le minime in aperta pianura anche sotto i 20 gradi, quindi almeno di notte insomma si starà bene, si dorme, ma comunque non sarà malaccio anche nei grandi centri urbani.
3: Finalmente ci viene anche da dire, da commentare.
2: Di sì.
3: Grazie Nico Schiodetto, appunto scaricate l'app, quella di Trebi Meteo, per restare sempre in aggiornamento. Ciao,
2: ciao.
3: Buona serata.
2: Ciao, buona serata a tutti voi.
1: Non si consultano soltanto le app per il meteo, ma bisogna consultare anche il mensile di Salvagente dedicato a noi consumatori, dove troviamo un sacco di consigli, un sacco di test anche su alimenti che poi consumiamo abitualmente ogni giorno.
3: E a proposito di alimenti, tra poco parleremo di marmellate.

0: Harry Styles con Dance No More, la sua nuova canzone, e con le donne al volante andiamo nella redazione del mensile Il Salvagente.
1: Le donne al volante dalla parte dei consumatori con il mensile Il Salvagente.
2: Come ogni mercoledì, donne al volante con voi e anche con Riccardo Quintili del mensile Il Salvagente. Buonasera Riccardo.
3: Buonasera, bentrovate e bentrovata a chi ci ascolta.
0: Allora, caro direttore, questa settimana parliamo di marmellate. C'era una volta la marmellata, questo è il titolo appunto del vostro articolo, perché insomma per la maggior parte degli italiani la colazione è un rituale rigorosamente dolce. Cappuccino, brioche, se nella brioche magari c'è anche la marmellata, non è che ci dispiace poi così tanto. Però voi che cosa siete andati ad indagare?
3: Beh, innanzitutto cercare di districarci nei nomi che ormai sono importanti anche per capire la qualità, perché noi siamo abituati a chiamare tutto marmellata, in realtà la marmellata sarebbe solo quella di agrumi e quindi diciamo probabilmente dovremmo cominciare a chiamare quelle che consumiamo confetture, ma anche qui non basta, perché di confetture ce ne sono parecchie e qui la dicitura fa la differenza, perché mentre una confettura ha un minimo di frutta tra il 35 e il 45%, per esempio una confettura extra arriva fino al 50% e così via. Poi ci sono le composte, la frutta qui aumenta dal 65 all'80%, quindi già conoscere e interpretare i termini può essere interessante per chi magari sta cercando più frutta che acqua. Tanto per capirci.
2: Se invece volessimo fare, confezionare noi una marmellata o confettura in casa, quali sono le cose che a cui dobbiamo stare molto molto attenti?
3: Beh, ovviamente il botulino, diciamo che è uno dei classici del fatto in casa e delle conserve, quindi il botulino sappiamo che è diciamo un rischio molto severo per la salute. Come fare oltre a quello che ormai tutti quelli che fanno le confetture sanno, quindi la sterilizzazione del vasetto, il togliere l'aria facendolo asciugare diciamo al contrario, l'importante è raggiungere un pH, quindi un'acidità che sia più bassa di 4,5, perché questo è quello che ostacola lo sviluppo della tossina. Come si fa? Si fa diciamo magari aggiungendo del limone, ma ci sono tutta una serie di consigli che tra l'altro noi abbiamo ripreso da quello che è un vademecum dell'Istituto Superiore di Sanità, che possono, e qui vale la pena dirlo, possono salvare la vita.
0: Beh, tornando alle nostre marmellate velocemente, si parla tanto di confetture senza zucchero, ma poi in realtà insomma di zucchero ce n'è parecchio.
3: Di zucchero ce n'è sempre e magari un po' mascherato, perché in alcune compaiono degli additivi che magari come lo sciroppo di maltitolo, che non vengono considerati zuccheri, però in realtà lo sono, almeno lo sono in buona parte. E poi ci sono gli edulcoranti, e anche qui sappiamo che gli edulcoranti sono zuccheri tutto sommato quasi sempre artificiali, in qualche caso come quello della stevia naturali, ma comunque molto discutibili. E poi nelle marmellate light, quelle zero zuccheri eccetera, fateci caso, c'è sempre un pochino più di acqua, e questo per abbassare in qualche modo, anche per renderle più dietetiche, però insomma è un artificio che forse potremmo evitarci.
2: Leggeremo sicuramente le etichette la prossima volta che andremo insomma a fare la spesa o a comprare una marmellata o appunto confettura. C'era una volta la marmellata, questo l'articolo che trovate sul mensile Il Salvagente di luglio. Grazie Riccardo Quintili.
3: Grazie a voi.
1: Il Salvagente.
4: Radio number one.

0: domenica.
1: Abbiamo cantato tutte safe. Buona domenica qui su Radio Number One.
0: Rimanete con noi e in arrivo un'altra grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.

0: Questo sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.

0: che voce dolcissima. Daido, era il 2003 quando usciva questa canzone, il secondo album tra l'altro chiamato proprio Daido, Life for Rent. Un pezzo bellissimo, lei inglese, insomma ha fatto diverse cose anche con Eminem, ci ricordiamo, un brano veramente fantastico. Le grandi canzoni qui a Radio Number One, grandi successi, e con le donne al volante vi ricordiamo l'appuntamento con Radio Number One in esterna, ce ne sono tantissime di cose che stiamo facendo fuori, in giro, un po' ovunque, però siamo anche in Sardegna.
1: Siamo anche in Sardegna, ragazzi, in Costa Smeralda, all'IGV Club Santa Clara, appunto Costa Smeralda, dove ci sono un po' di personalità della radio che saranno lì per 3 settimane. Questa settimana è stata inaugurata insomma da Manuela Doriani, che appunto resterà lì fino alla prima settimana di agosto, fa la diretta con la Combricola come sempre, però dalla Sardegna, più un collegamento quotidiano dal lunedì alla domenica dalle 12 alle 13.
0: Esatto, insomma poi ci sono tanti giochi da quelle parti, se capitate da quelle parti andate a trovarla.
1: Esatto,
0: perché si stanno divertendo moltissimo e tra l'altro ogni giorno sui nostri social la potete vedere, insomma, quello che succede da quelle parti. C'è Another con Talk to You.

0: su Radio Number One. Peraltro il cantante ha dichiarato che lui non mangia niente fino alle 3 del pomeriggio. Ha detto non è digiuno intermittente, è che al mattino non ho appetito.
1: Sì, non so come faccio ad arrivare fino alle 3 senza mangiare assolutamente nulla, però lui ha 62 anni, ha questo fisico scolpito che tutti gli invidiano e probabilmente va bene, insomma per lui va bene.
0: Ma magari si sveglia a mezzogiorno, per quello che alle 3,
1: può essere. Beh,
0: capito, 3 ore senza mangiare ce la puoi anche
1: fare. Anche questo è vero.

0: un po' di allegria ci vuole, insomma, meno male, grazie. Poi è bello, emozionante risentire sempre la voce di Ornella Vanoni. E noi Donne al Volante siamo arrivate alla conclusione di questo viaggio anche per oggi, anche per questo mercoledì. Ma chi c'è adesso?
1: Beh, ci emozioniamo con la voce di Luchino e di Gabbro.
2: Quello stavo aspettando, che visto che eravamo emozionati per cioè un po' di emozione anche per noi, quella c'è. Roba lì, no?
3: Buonasera. We are here, 2 hours of emotion.
2: Cosa stai dicendo? No, non ce la facciamo più.
0: Vabbè, ci ha provato, dai, insomma, dai. Voleva inserirsi in qualche modo, giusto?
3: Grazie Lilli.
2: Mamma mia, lui che conosce 8500 lingue e fa un sacco di imitazioni, guarda, non lo voglio sapere.
0: Vabbè. Avete già capito cosa vi aspetta, insomma, da qui in avanti. Io torno alle 20, dopo di loro ci sono sempre io,
2: È il digestivo, torno. Praticamente.
1: Hai ragione, è l'amaro.
0: Oppure il digestivo, oppure la pillolina che si prende, la melatonina, esatto. Cioè quella che ti aiuta, che ti accompagna.

0: Poi magari a dormire dalle 22 alle 23 c'è Number One Classics, il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Vedete un po' voi, insomma,
1: tanta roba,
0: anche stasera tanta roba, se non ve lo perdete. Beh, torniamo domani
2: ovviamente alle 17. Ciao.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: buonasera a tutti, questa è Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
1: Radio Number One Notizie.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Al vaglio degli inquirenti, nuovi video girati dai residenti prima e dopo l'intervento degli agenti. Poi il vero e proprio fermo, il morso dell'uomo alla gamba di un poliziotto e l'utilizzo dello spray al peperoncino da parte degli agenti. Un contenimento particolarmente violento, con l'uomo schiacciato a terra e poi morto senza che nessuno neanche degli operatori intervenisse, che ha suscitato le proteste di piazza a Bologna e le accuse alla polizia di metodi violenti. Oggi la difesa delle forze dell'ordine da parte del ministro dell'interno Piantedosi.
5: Le forze dell'ordine sono le istituzioni che tutte le indagini statistiche danno al primo posto nel gradimento degli italiani. Gli italiani, cioè vuol dire la maggioranza degli italiani, che sono fatte da persone serie, persone per bene, persone che vogliono bene al proprio paese. Poi esiste questo pregiudizio per cui si rovescia, come dire, si inverte l'onere della prova. Quando c'è un qualche cosa che riguarda l'azione delle forze dell'ordine, se ne presume da parte di alcuni la non legittimità.
4: A distanza di due mesi dai fatti, prima vittima a causa dell'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri lo scorso 16 maggio nel centro di Modena. Non ce l'ha fatta Monica Esposito, la 55enne travolta insieme ad altre persone rimaste ferite quel 16 maggio. Con la morte della 55enne si aggrava la posizione del 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri, che si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Mario Roggero resta in carcere a Bollate, respinta la richiesta di differimento della pena. Non ci sono circostanze di necessità e urgenza, ha scritto il magistrato di sorveglianza di Torino, Elena Massucco. Dunque il gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo, rimane detenuto. La moglie 72enne ha chiesto la grazia, richiesta sostenuta da tutta la maggioranza di governo, mentre le opposizioni e anche l'Associazione Nazionale dei Magistrati denunciano un clima di intimidazione nei confronti della magistratura. Dagli incendi alle violente grandinate, il maltempo continua a mettere sotto pressione il paese, seppur con scenari molto diversi da nord a sud. Il servizio di Nicola Compagnone.
6: L'Italia divisa in due dal meteo, temporali e grandinate al nord, caldo intenso al centro-sud anche se un po' più attenuato. Oggi infatti sono solamente 6 le città da bollino rosso contro le 18 di ieri. Rimane però l'emergenza incendi nel meridione. In Sicilia un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone già sgomberate in via precauzionale. Preoccupazione anche per un deposito di ossigeno, una clinica, una stazione di rifornimento, una fabbrica di giochi d'artificio. Paura anche a Cagliari, fiamme all'ospedale di Brozzu, evacuate alcune stanze, non si registrano fortunatamente feriti. E poi, come dicevamo, c'è un'Italia con condizioni meteo molto diverse. Stamattina una nuova ondata di maltempo ha colpito il Ferrarese con pioggia, grandine e forti raffiche di vento soprattutto nelle frazioni e nell'area sud della città. In tilt la circolazione sulla 13, dove numerose auto hanno riportato il parabrezza in frantumi. Una 60 di persone hanno dovuto ricorrere alle cure mediche per le ferite causate dalla grandinata che ieri sera ha colpito la costa della provincia di Ascoli Piceno.
4: Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Happy Hour. Buonasera.
1: Radio Number One. Happy Hour.
0: Buonasera a tutti, buonasera signor Luchino, benvenuti all'Happy Hour.
7: Mamma Mamma mia, guardi che qui quando c'è il tempo che adesso, attenzione, perché qui potrebbero succedere delle cose che neanche se le puoi immaginare. Però noi cambiamo proprio la situazione, perché salutiamo innanzitutto le donne volanti che sono state con voi fino a poc'anzi, no? Poi Lili torna,
0: Number One Classics dalle 22 fino alle 23.
7: Ecco, quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento, anche perché il signor Gabbro si arrabbia perché i vinili li spolvera lui e dopo ci resta male.
0: Con tanta fatica e con tanta cura.
7: Mamma mia, poi prendere quelle robe lì con lo spolverino, vai, lasciamo stare. Si mette, dopo ve lo spiego dopo, la prossima puntata vi spiego come si veste quando pulisce i vinili, signor Gabbro. Va bene, allora attenzione perché ci abbiamo anche un numero che ricorderemo più tardi per gli spazi del dedicato.
0: Il 393-444-0444.
7: Ma era più tardi però.
0: Sì, ma bisogna affrettarsi perché poi gli spazi finiscono.
7: Sì, non chiami il Berti, perché se chiamiamo Berti siamo rovinati. Allora, attenzione, cosa importantissima, che qui si alza il livello. È solo qui, da nessun'altra parte, perché questo è il programma dove si alza maggiormente il qui della radiofonia, proprio il qui, ma non solo, proprio il qui, e da nessun'altra parte, è solo qui, vero signor Gabbro?
0: Stasera la vedo veramente
7: Mamma
0: in forma.
7: Mia. Allora, attenzione perché oggi è San Calvario, quindi salutiamo tutti quelli senza capelli. Che...
8: Lei è un cretino.
7: No! Così per dire. Allora, se avete un amico che si chiama Calvario, un amico che si chiama Calvaria, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione, perché questa è una cosa solo per pochi.
0: Confermo.
7: Confermiamo, perché oggi è la giornata mondiale del cervello, quindi mi dispiace per quelli a cui non l'hanno
0: consegnata. Non è la nostra.
7: No, decisamente.

0: chiedo per un amico, signor Gabriel. Adesso non mettiamoci. Io faccio delle domande.
1: Fare domande, dare risposte. Noi stasera siamo qui all'happy hour fino alle 22.
0: Mamma mia, come dice lei, happy hour? Guarda.
2: Buonasera.
0: Sì, capo. Buonasera. Sì, da dove arriva? Buona serata, salutiamo anche la Maison Maurizio che fa un suggerimento per il look per spolverare il vinili.
1: Ah sì, cosa ha detto?
0: No, non lo posso dire in diretta, però mi sembra il caso, cioè praticamente
2: non lo voglio sapere.
0: Anch'io decisamente non lo possiamo dire agli ascoltatori, però decisamente possiamo dire una cosa importante, che per il momento ci abbiamo ancora degli spazi per il dedicato.
1: Quindi... Occhio, siate rapidi perché poi si esauriscono un po' come noi.
0: Esatto,
1: però.
0: Poi esauriti fondamentalmente un po', insomma.
3: Ciao ragazzi, sì, come va? Com'è qua il movimento?
0: È tutto a posto, Betty, cosa facciamo stasera?
3: Ciao, quasi quasi mi bevo qualcosa.
0: Ah, va bene.
1: Strano.
0: Pensavo facessi, non so, mangiare non se ne parla, penso, no? Gandalf, mangiamo stasera?
4: È impossibile, mio sire.
0: Niente, non avevamo dubbi. Va bene, nel frattempo, altra cosa che facciamo per alzare il qui della trasmissione.
1: La lettura dell'oroscopo, voi direte quello di domani? No, no, quello della giornata di oggi.
0: C'è una banalità, perché leggere l'oroscopo di domani, che lo fanno tutti, no? Noi leggiamo quello di oggi, per così voi vi ricordate com'è andata la giornata e certificate o meno se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione, giusto signor Gabro?
1: Solitamente non ci prendono mai, vediamo se stasera siamo più fortunati.
0: Esatto, estraiuamo per non farvi litigare il segno dal cilindro, non il coniglio, perché il segno coniglio non c'è. Beh, potevamo fare il segno coniglio, che era più facile da estrarre dal cilindro.
1: Invece, lo inventi lei.
0: Dai, lo invento io. Però abbiamo estrauto i pesci, le piace lo stesso, va bene. Allora, tenderai a preoccuparti inutilmente. È vero, non è un periodo di grandi soluzioni nel lavoro, ma il rimedio potrebbe essere peggiore del male. Cioè, proprio positivo.
1: Gran filosofia quella degli oroscopari.
0: No, devo dire che un oroscopo così... Niente, se siete dei pesci e vi ci ritrovate, ce lo fate sapere. Se non vi ci ritrovate, ce lo fate sapere comunque, perché noi dobbiamo tirare le orecchie agli oroscopari. Poi se siete di un altro segno e vi ci ritrovate, vuol dire che gli oroscopari hanno mischiato i fogliettini, no? Cioè, tanto poco importante, no? Direi, tanto è tutto uguale. Sì, sì.

0: Radio Number One, buona serata, benvenuti. Cosa state combinando? Che siamo curiosi, io, signor Gabro.
1: Anche perché mercoledì siamo a metà settimana, c'è già chi è proiettato verso il weekend e chi invece ancora un pochino di giorni nei quali deve lavorare.
0: Esattamente, tra le altre cose salutiamo anche Anna che conferma che il segno dei pesci pare sia andato in questa direzione, almeno per Anna, per gli altri non lo so adesso. Però certifica, quindi per il momento gli oroscopari non ci tiriamo le orecchie.
1: Un evento più unico che raro.
0: Esatto, io lo scriverei sul calendario, potremmo festeggiare.
2: Dai che beviamo qualcosa.
0: No, non era quello il festeggiarci, niente, non si può fare niente.
1: È fatto così.
0: E in questo locale niente, signor Gabro, lei deve darmi una mano a tenere un po' tutti quanti sulle.
1: Troppo rughe, impegnativo, no? Le dico la verità. Resto calmo e sereno.
0: Va bene, allora, visto che si parla di situazioni di regole, di gestione delle regole, attenzione perché l'Europarlamento ha deciso e sta vagliando, poi adesso è in fase direttiva per quanto riguarda la scelta ultima. Per quanto riguarda i messaggi crittografati che riguardano tutte le gestioni dei media, cioè tutto quello che avete voi sugli smartphone, su tutte queste cose qua. Sapete che esiste questo sistema di messaggi crittografati dove comunque nessuno mai, nessuno potrà mai leggere i vostri messaggi, no? Ma forse anche qualcuno sì. Però in questo caso pare che l'Europarlamento abbia detto che questa cosa deve essere vagliata nel lato positivo, cioè deve essere approvata in tutte le direzioni. Quindi se un messaggio è crittografato non si può assolutamente vedere e al quale non si può accedere. Poi, come dico sempre io, dipende come al solito dai punti di vista, dall'entità e dalle problematiche, perché se parliamo di cose abbastanza importanti e pesanti è anche necessario magari trovare il modo di leggere un messaggio crittografato. In caso contrario, dove stiamo parlando di privacy in tutta la sua leggerezza, perché la privacy comunque dovrebbe esistere nel nostro sistema, allora lì evitiamo, no? Lei cosa dice, signor Garbo?
1: È sempre difficile entrare nel merito di queste questioni intorno alla privacy, meno male che c'è qualcuno che ci pensa al posto nostro.
0: Esatto, c'è l'Europarlamento, vedremo poi quale sarà, diciamo, la situazione finale e la conclusione di questa situazione, però pare che per il momento ci sia questa direzione dove la positività nell'accettare questa cosa è abbastanza importante. Quindi speriamo bene, no? Ci sta, no? Non so. Ognuno ha il suo punto di vista.

0: canterai. Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, c'è anche Mengoni e...
2: Ma il wifi Huawei c'è stasera, funziona?
1: Ma perché io parlo, signor Gabriel?
3: Stasera è carico, signor Berti.
1: Non ce la facciamo più. Va bene, tra un attimo, primo spazio del dedicato.
4: Happy, happy hour. Su Radio Number One, happy hour. Ascolta i podcast di Radio Number One.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
5: Tutta la musica che cerchi è qui. Person by.

0: stagione. Radio Number One Meteo.
1: Ed eccolo qui, occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani, grazie ai nostri amici di Trebi Meteo che puntualmente anche all'interno dell'Happy Hour ci informano, ci illuminano sulla situazione della giornata di domani. Allora, attenzione al nord, abbastanza stabile e soleggiato salvo qualche isolato piovasco e temporale sulle Alpi, al centro invece transito di un fronte instabile con rovesci e temporali su Appennino e basse Marche, mentre al sud soleggiato in giornata ma verso sera temporali in arrivo su Molise e Puglia. Se volete restare sul pezzo e informati, scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Ce la faremo prima o poi, signor Gabro? Chiedo
2: sicuramente per... sì, soprattutto se è il momento del primo spazio del Dedicato.
1: Lei è un poeta, guardi, lei dice delle cose che...
3: Mi trova ingrassata.
1: Ma perché?
2: Ma cosa dice? Io non l'ho ancora vista perché è artificiale.
1: Lei è artificiale, non può essere... Capito? Glielo spiego, niente, lasci stare, guardi, non...
3: Scusi, non ho capito.
1: Niente. Lei aveva...
2: Nessuno, guarda.
1: Decisamente, no. Ormai lo sappiamo. Salutiamo il signor Maurizio che è tornato come il vitello dopo un po' di tempo.
2: Ciao Maurizio!
1: Salutiamo anche il prezzo del gas che chiude in aumento, quindi attenzione stasera... Niente, non
2: pasta fredda.
1: Se la giornata è andata così, niente, fatevene una ragione, il gas lo useremo un altro giorno. E salutiamo gli amici che stanno messaggiando e stanno richiedendo canzoni, ovviamente fino a quando il signor Berti non certifica che non avremo più spazi ne abbiamo, e quindi qui quelli che sono arrivati prima la canzone se la beccano, giusto signor Gabbro?
2: Chi tardi arriva male alloggia, quindi siate rapidi al 393-444-0444 con le vostre richieste.
1: Dopo il proverbio del giorno, adesso... vediamo la canzone che voleva sentire.

0: mondo LGBT, tra le altre cose hai pubblicato ultimamente anche un singolo, Glad to be Gay. Sta parlando di questo artista in inglese, che bassista tra le altre cose, che nel 1987 realizzò questo singolo che spopolò nel mondo europeo. E sicuramente una canzone che è carino ritrovare nelle nostre serate del dedicato, vero signor Gabbro?
1: Un bellissimo spazio, diteci a chi lo dedicate, che vogliamo saperlo, non sempre a voi stessi,
0: oh,
1: dai!
0: Oh, dai!

0: Mike, Bruno Mars, bellissimo. Mi piacerebbe vederlo dal vivo, Bruno Mars. A lei no?
1: È stato pochi giorni fa qui a Milano, perché non è andato?
0: Perché non avevo preso i biglietti del tram, niente, non sa com'è.
2: Buonasera, signor Lucchino, sì. E buonasera, signor Gabbro. Sono tornato dall'oltretomba, sì. Sono qui, sono tonnato, sì. Come ha detto lei adesso.
0: Sì,
2: e niente, ci mettiamo a lavorare. Sì. Noto con piacere che siamo sempre più stanchi e peggiorati. No, scherzo. No. Grazie ragazzi per la compagnia che fate come tutte le sere.

0: Mask, Mercy, Radio Number One, state lì, non ve ne andate, tra un attimo spazio dedicato.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Mamma mia, signor Gabro, ma quante richieste ci abbiamo stasera?
3: Stasera tantissime canzoni, ma c'è spazio solo per 5 di voi, 5 più veloci.
0: I più veloci potremmo festeggiare anche stasera, dai. Potrebbe essere un'idea che festeggiamo.
4: Dai, facciamo un cin cin che spacchiamo anche i bicchieri.
0: No, non è quello. Niente, intanto pago tutto io, intanto bere non paga, spaccare di chieno.
3: Alberti, che gliene frega, lui ha l'intelligenza alcolica, che comunque è una forma di intelligenza artificiale.
0: Se fosse intelligenza artificiale invece no, mi hanno fregato su quello. Va bene, un saluto va anche a... aspetta, come si chiama il fanciullo qua? Eccolo qua, Emanuele, che voleva dedicare alla mamma una canzone. Salutiamo anche gli amici di...

1989, quando veniva pubblicata questa Lullaby, il primo singolo da, da un album Disintegration, appunto, dei Cure, dove comunque certificava il buon Smith che questo brano uscì fondamentalmente dal fatto che lui ricordava di quando era bimbo e il suo papà, per farlo addormentare, gli diceva delle cose simpaticissime. Infatti poi, se vedete il video, secondo me è abbastanza, riporta quella frase tipo: dormi adesso bel bambino, non ti sveglierai mai più. Pensi che momenti d'amore che c'erano. C'è Madonna.

0: Beyoncé per questo Bloodline insieme in questa sera di questo mercoledì sera, questo 22 di luglio. Signor Gavro, ci abbiamo ancora degli spazi?
1: Qualcosina sì.
0: Qualcosina ce l'abbiamo. Pensi un po' a lei che stiamo chiudendo la prima ora, ma la seconda
1: inizierà con un altro spazio del dedicato.
2: No. Happy, happy hour. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: Le 21 in punto, buonasera a tutti, questa è Radio Number One.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One. Radio Number One presenta
2: Dedicato.
0: Appuntamento, il primo della seconda ora insieme.
3: Non ci abbiamo più spazi,
0: Non potete più fare richieste, ma potete comunque ascoltare l'Happy Hour, perché noi invece andiamo avanti ancora per un'ora fino alle 22.
4: Esatto, e potete anche magari dirci cosa state combinando in questa serata, no?
5: Buonasera.
4: Ricominciamo questa storia del cinese adesso.
5: Sto impalando il cinese.
4: Non ci crede nessuno ormai, vero signor Gabriel?
0: Ha chiesto cosa state combinando, ci teneva a dire la sua, dai.
4: Capito, questo era il concetto, mi era sfuggito per un attimo, va bene, che dire. Va bene, un saluto a Ivo che voleva una canzone.

0: Seward, all'anagrafe Sir Roderick David Seward. Pensate un po', c'ha 81 anni oggi. Quella è una canzone che ha fatto la storia, senza ombra di dubbio, della musica, appunto, Day of Thinking Sexy. Grazie per la richiesta, Ivo. E tra le altre cose, che voce caratterizzata particolarissima, che questa voce graffiante, un po' rock. E tra una cosa e l'altra, signor Gabbro, volevo informarla che ha venduto qualcosa come 120 milioni di dischi.
1: Non avevo dubbi.
0: Il mondo. Quindi c'è, cioè, quelle due robine così. E a 81 anni volevo dirle che fra qualche giorno, anzi esattamente la prossima settimana e poi anche per il mese di agosto, è in tournée, cioè, capito? Cioè, 81 anni uno va in giro un attimo in tournée, e sarà a Jonas Beach il 31, se vuole andare a fare un giro in America, ma se va, fa un altro giro in America, va a Virginia Beach, sarà lì il primo di agosto, mentre sarà anche in Canada al Casino il 4 di agosto. Quindi se vuole pianificare una gita può sempre farla, eh?
1: Cioè, non avrei la stessa energia dell'artista, no, veramente.
0: Anche secondo me ci manca un po' quella roba lì che fa un po' la differenza, vero? Va bene, buona serata, questa è Radio Number One e... è vero?
1: Radio Number One, l'happy hour, certo, ma lo chiede a me, no, cos'è, dico, dubbioso, no, il suo locale.
0: Era perché, no, se abbiamo trovato una cosa interessantissima.
1: Interessantissima, sì, che in realtà fa un po' paura, perché sì, fanno impressione le immagini delle Alpi senza neve, esatto, e della pianura padana, esatto, senza acqua, esatto, perché esatto, ovviamente l'acqua è sinonimo di irrigazione, quindi meno acqua nel terreno è sinonimo a sua volta di più problemi, più difficoltà per l'agricoltura, per l'approvvigionamento, esatto, per tutto quanto.
0: E infatti, tra le altre cose, appunto, questa cosa nasce da una, tanto per cambiare, da una ricerca o da un'analisi di mercato fatta da quelle società che si occupano appunto di problematiche relative a poi allo sviluppo della comunità umana, perché noi fino a prova contraria abbiamo bisogno di acqua, e questo è un dato di fatto, no? E infatti pare che nel prossimo futuro una delle emergenze sarà quella dell'acqua e non più quella della benzina o del gasolio, no? Perché tutti si preoccupano di quanto costa al litro, adesso la benzina e o il gasolio. Il problema serio diventerà l'acqua, perché il problema è quando poi manca l'acqua, dopo, cioè, se non bevi non riesci a salire in macchina e non puoi fare il pieno, e una serie, una cosa così a catena. E questa cosa, ovviamente, è inutile dirlo, è un dato di fatto dovuto alle problematiche relative al pianeta e a quelle che sono l'inquinamento globale e le problematiche date da una serie di situazioni da diversi paesi, che probabilmente non siamo neanche noi, perché noi siamo piccolini piccolini, no? Rispetto al resto del pianeta, perché se noi dovessimo metterci a sviluppare, a ottimizzare al 100% quelle che sono le soluzioni per il green, saremmo esattamente qualcosa pari al 10 o 11% rispetto a quelli che sono le problematiche del pianeta, perché se tutti quanti sul globo non ci mettiamo d'accordo è un bel problema gestire le cose, quindi cioè...
1: però tutti quanti siamo fatti al 90%, esatto, di acqua, quindi come dire,
0: pensi un po' lei. C'è Charlie Puth su Radio Number One.

0: with me. Renner Rap, Megan and Company. C'era tutta una banda lì a cantare. Sai quando fanno i dischi si mettono in 42? Lo sapeva il signor Gabriel ultimamente?
1: Fanno bene, la squadra è sempre meglio del singolo, no?
0: Mamma, lei come... Lei stasera è un filosofo quasi, oserei dire.

0: canzone estiva, quella di Annalisa.
1: Scusi, non ho capito.
0: No, è la canzone estiva di Annalisa. Niente, lo spiego dopo. Signor Gabro, niente, spieghiamo qualcosa?
2: Ma cosa vuole spiegare?
0: Spieghiamo niente, spieghiamo solo che fra un attimo torniamo e ci abbiamo un altro spazio dedicato a voi.
3: Happy Hour su Radio Number One. Happy Hour.
4: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: cosa combinare qui. La sera qui c'è è una gabbia di matti. Diciamo le cose come stanno, no?
1: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Perché ha dei dubbi lei, no? Chiedo.
2: No,
0: chiedo per un amico, no? Perché poi
3: chiedo, c'è? Solo il Berti è al 90% di alcol con tutto quello che si vede.
0: Questo è un dato di fatto, ormai l'abbiamo certificato davvero, signor Gabriel.
2: Lo conosce meglio di noi.
0: Meglio di noi, poi se vuole passare di qui a pagare il conto, qual è il problema?

Grazie Laura, Johnny Jazz, Shadow Dream 1988, una produzione di Johnny Jazz, tra le altre cose Cloud Hatcher, Mike Nocito e poi Calvin Hines, che ci ha lasciato giusto, ahimè, una decina di giorni fa, aveva 63 anni, e sicuramente uno dei gruppi che spopolò intorno agli anni 80. Pensate un po' voi che questa canzone, quando venne pubblicata, viaggiò tantissimo in Europa per quanto riguarda l'anno di pubblicazione, ma l'anno a seguire poi entrò in una serie di classifiche all'interno del mondo oltreoceano, infatti anche in America spopolò questo gruppo. Questa è Radio Number One, buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, c'è il signor Gabbro, ci sono io che sono Luchino e c'è anche Tommaso Paradiso.

0: Yusha, David Guetta, questo che era Without You. Signor Gabbro, abbiamo detto che lei domani sera c'è questo concorso.
1: Vero, sì, domani non sera non sarò all'Happy Hour. Sa che sono un artista, ho mille richieste, quindi la lascerò in solitaria.
0: C'è questo concorso, però non mi ha spiegato che concorso è. Magari di colpa, un concorso di colpa, eh?

0: tutti questi segreti, capito? Non mi dice dove cosa va, dove va a fare, che concorso fa domani sera.
1: Se lo dico poi svanisce tutto, no, la sorpresa, no, l'effetto,
0: è
1: no?
0: È scaramantico questo, lei non ce lo dice perché è scaramantico, come vabbè, quella roba lì. Va bene, buona serata, questo è l'epilogo. Che dire a quest'ora?
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Questa è l'ultima cosa che doveva dire, anche perché di solito non paga, vero signor Gabbro?
1: Allora Berti, mi raccomando, domani che non ci sono paghi.
0: Ah, domani deve pagare però Berti, eh?
2: Ciao raga, sì, ci beviamo domani.
0: Ma stasera come al solito non l'ha pagata. Tutto sotto controllo direi, va bene. Allora salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, ci stanno dicendo cosa stanno combinando. Buonasera a Dani, buonasera anche a Alessia, buonasera anche a Antonella e tutti gli amici che stanno messaggiando. E adesso arriva anche una canzone che ha richiesto Luciano da Bergamo. Dice

sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. E vedi quante cose

0: abbiamo qualcosa da aggiungere. Io direi che direi anche
1: ineguagliabile, inimitabile, solo questo.
0: Assolutamente. Qualcuno dice la mia preferita, allora mandiamo un saluto anche a Roberta. Ciao Roberta, e salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, ma già l'abbiamo detto che non ci avevamo più spazi, quindi questa sera, per questo mercoledì, li abbiamo esauriti tutti, un po' come noi. Dico bene, Alex Warren adesso.

0: Arms, Sesso True, Radio Number One.
1: Donne
0: cose, che siamo qui da un'ora, anzi
2: arriva
0: da
2: sempre alla fine lui.
0: Sempre alla fine, io non ho capito, siamo qua da più di un'ora, anzi siamo quasi addirittura d'arrivo, signor Gabro, lo sapeva?
2: Ormai sì, sono quasi le 22.
0: Direi di sì, Alice Merton direi che è buona questa, tipo No Roots, eh?

0: Io sono Lili, una donna al volante, e anche questa sera ci salutiamo, ma domani alle 22 ci ritroviamo per ascoltare il meglio della musica degli anni 70, 80, 90 da Number One Classics. Noi vi aspettiamo.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One. Un minuto alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Entra nel mondo di RadioNumberOne.it.
2: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
0: Conosci i nostri speaker.
2: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
0: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
2: RadioNumberOne.it è dove vivi tu.
0: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One. Mezzanotte e un minuto. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me.
6: Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. L'una e un minuto.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Zio Nasty, da mercoledì 29 luglio a sabato 1 agosto dalle ore 14 ti porto con me nel PN1.
2: Stefano Federici, che onore, sono pronto a venire anch'io. Ma dove mi porti? In spiaggia? Mi porti al mare? Mi porti a fare un bagno?
1: Ti porto in diretta dal parco acquatico Cavour con il PN1 e faremo splash.
2: Non vedo l'ora, quindi prova costume, provo anche le ciabattine, sono pronto a venire in spiaggia con te.
1: Tu sei nel PN1, ma io dal parco acquatico Cavour, se vuoi, t'allago lo studio.
2: Ah, come, io rimango in studio?
1: Sì.
2: Ma no, come rimango in studio? Scusa, voi andate a farvi il bagno, a prendere il sole, io rimango in studio. Ma ti sembra il modo?
1: Ma ti porto con me, ti porto con me.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
4: In diretta dal Parco Cavour di Valeggio sul Minzio.
5: Tutta la musica che cerchi è